0: Musicalizamos tus mejores recuerdos. La nostalgia no tiene horario. Canal 8090 Retro Hits.
1: Adam No, and above the else con i Black Box, nuova canzone regina della classifica dei più ballati.